ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

Salida del vuelo con destino a la felicidad.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 655 Bradanica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa nella fascia oraria dalle 22 alle 4 tra gli svincoli di Leonessa e di Ponte Parrozzo in direzione Foggia, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, le migliori novità del panorama musicale.

0: Radio Puglia.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri, come noi.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 655 Bradanica è attiva una riduzione di carreggiata di 300 metri circa, nella fascia oraria dalle 22 alle 4 tra gli svincoli di Leonessa e di Ponte Parrozzo in direzione Foggia, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 34 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
4: Lunedì 3 agosto 2026. Mancano 150 giorni alla fine dell'anno.
5: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Lidia.
4: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lidia. Il nome ha origine greca e significa abitante della Lidia. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
6: Accadde oggi.
4: Il 3 agosto del 1778 a Milano viene inaugurato il Teatro alla Scala con L'Europa riconosciuta, dramma per musica. Musica composto per l'occasione da Antonio Salieri. Il nome deriva dalla chiesa di Santa Maria alla Scala, demolita per far posto al nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala. All'epoca il teatro non era soltanto un luogo di spettacolo. La platea era spesso destinata al ballo. I palchi venivano usati dai proprietari per ricevere degli invitati, mangiare e gestire la propria vita sociale. Nel ridotto e in un altro spazio in corrispondenza del quinto ordine di palchi si giocava d'azzardo e alla roulette. Fin dal 1788 era infatti severamente proibito giocare in città, con l'unica eccezione dei teatri in tempo di spettacolo.
6: Chi è nato oggi?
5: Tra i personaggi famosi nati il 3 agosto ricordiamo John Landis, Augusto Minzolini, Carly Kloss.
6: Le frasi del cinema.
4: Tutto è collegato. Amore, tempo, morte. Questi tre elementi connettono tutti gli esseri umani sulla Terra. Desideriamo provare amore, desideriamo avere più tempo e temiamo la morte. Dal film Collateral Beauty.
3: Proverbio del giorno.
5: Ciò che si dice vicino a un leone morto non lo si dice quando il leone è ancora vivo. Proverbio della Costa d'Avorio.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
7: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 3 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Non sempre potete sperare di ottenere un vostro vantaggio da ogni situazione. Forse è più la spesa che l'impresa, ma fa parte del gioco. Non prendetevela male e la prossima volta magari eseguite prima attenti e precisi bilanci preventivi. Toro, non avete davvero di che lamentarvi dato che avete a portata di mano quello che vi occorre per essere soddisfatti e in armonia con il mondo. Si aprono nuove prospettive, anche se vi piace la tranquillità, perché non approfittarne un po'? Gemelli, le stelle vi lasciano tranquilli a riorganizzare le vostre idee. Magari all'inizio ci sarà un po' di confusione, ma poi la nebbia si diraderà. Se avete in mente ciò che è possibile realizzare, non perdete tempo nel pensare a ciò che vi resta precluso. Cancro, il partner vi richiede più tempo da trascorrere insieme e anche se il centro commerciale non vi attira, acconsentite senza fare storie. Ultimamente siete stati poco presenti. Leone, avrete del tempo libero per aiutare un familiare o un amico in difficoltà con un trasloco. Rifiutare? Beh, non sarebbe da voi. Alla fine tutto quello che fate vi ritorna indietro come un boomerang. Perciò scegliete sempre il bene. Vergine, novità interessanti per il vostro segno. Pian piano riuscite a smuovere le montagne a livello professionale. Non fatevi prendere dalla fretta e controllate ogni dettaglio prima di consegnare un lavoro importante. Bilancia, ci sono delle tensioni accumulate, avreste bisogno di assoluto relax e non di guidare nel traffico congestionato. In più di un'occasione forse vi sentirete stanchi. Di sicuro vi annoieranno i discorsi di alcuni amici. Scorpione, l'intuito viene amplificato e comprendete all'istante se avete di fronte una persona seria. Non vi farete certo aggabbare dal primo arrivato, anche perché lo potreste cogliere ben presto in fallo. Sagittario, non avete affatto voglia di perdervi dietro conti complicati né di mettere ordine sulla vostra scrivania. Meglio uscire per sgranchirsi le gambe. Dovendo prendere una decisione importante, fatevi consigliare da un amico. Capricorno, sprazzi di gelosia rabbuiano il vostro cielo. Prima di arrabbiarvi, chiedete spiegazioni. Non è facile esternare le vostre introversioni, ma almeno provateci mettendo a freno l'intemperanza. Acquario, non siate timidi, accettate quell'invito. Farete così nuove amicizie e conoscenze senza lasciarvi bloccare dalla riservatezza. Conformate le nuove tendenze al vostro gusto personale e farete faville in mezzo agli altri. Pesci, sarete al top della forma e potrete scalare la vetta di un piccolo o grande successo. Utilizzate il fascino e il magnetismo che certo non vi mancano per migliorare la vostra posizione sociale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: Radio Puglia, meteo.
8: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
9: Nuova settimana caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano con caldo che risulterà ancora intenso, previste temperature massime vicine ai 38 gradi, anche 39 gradi sul Foggiano, qualche grado in meno lungo le coste, ma attenzione all'afa che risulterà piuttosto intensa nelle ore serali. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Passa il tempo di un fiore.
1: A Radio Puglia, aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 653 della Valle del Sinni è attiva una riduzione di carreggiata di 250 metri circa tra gli svincoli di Manca di Sopra e San Severino Lucano in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Sulla strada statale 598 di fondo Valle d'Agri è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Villa d'Agri e di Missanello in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato all'altezza dello svincolo di Acqua Fredda di Maratea in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Potenza. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Puglia.
3: C'era un

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
6: Dimentica il calendario, la tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
2: Persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
3: Nuova settimana caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano con caldo che risulterà ancora intenso, previste temperature massime vicine ai 38 gradi, anche 39 gradi sul Foggiano, qualche grado in meno lungo le coste, ma attenzione all'afa che risulterà piuttosto intensa nelle ore serali. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Radio Puglia.
4: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Pizzeria e braceria La Fenice.
2: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
1: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
2: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
1: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
2: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Paris.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico. I miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
5: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: A Radio Puglia sono le ore 7 e 36 minuti.
2: L'almanacco del giorno.
3: Lunedì 3 agosto 2026. Mancano 150 giorni alla fine dell'anno.
4: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Lidia.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lidia. Il nome ha origine greca e significa abitante della Lidia. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
2: Accadde oggi.
3: Il 3 agosto del 1778 a Milano viene inaugurato il Teatro alla Scala con L'Europa riconosciuta, dramma per musica composto per l'occasione da Antonio Salieri. Il nome deriva dalla chiesa di Santa Maria alla Scala, demolita per far posto al nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala. All'epoca il teatro non era soltanto un luogo di spettacolo. La platea era spesso destinata al ballo. I palchi venivano usati dai proprietari per ricevere degli invitati, mangiare e gestire la propria vita sociale. Nel ridotto e in un altro spazio in corrispondenza del quinto ordine di palchi si giocava d'azzardo e alla roulette. Fin dal 1788 era infatti severamente proibito giocare in città, con l'unica eccezione dei teatri in tempo di spettacolo.
2: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 3 agosto ricordiamo John Landis, Augusto Minzolini, Carly Kloss.
2: Le frasi del cinema.
3: Tutto è collegato. Amore, tempo, morte. Questi tre elementi connettono tutti gli esseri umani sulla Terra. Desideriamo provare amore, desideriamo avere più tempo e temiamo la morte. Dal film Collateral Beauty.
2: Proverbio del giorno.
4: Ciò che si dice vicino a un leone morto, non lo si dice quando il leone è ancora vivo. Proverbio della Costa d'Avorio.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 3 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Non sempre potete sperare di ottenere un vostro vantaggio da ogni situazione. Forse è più la spesa che l'impresa, ma fa parte del gioco. Non prendetevela male e la prossima volta magari eseguite prima attenti e precisi bilanci preventivi. Toro, non avete davvero di che lamentarvi dato che avete a portata di mano quello che vi occorre per essere soddisfatti e in armonia con il mondo. Si aprono nuove prospettive, anche se vi piace la tranquillità, perché non approfittarne un po'? Gemelli, le stelle vi lasciano tranquilli a riorganizzare le vostre idee. Magari all'inizio ci sarà un po' di confusione, ma poi la nebbia si diraderà. Se avete in mente ciò che è possibile realizzare, non perdete tempo nel pensare a ciò che vi resta precluso. Cancro, il partner vi richiede più tempo da trascorrere insieme e anche se il centro commerciale non vi attira, acconsentite senza fare storie. Ultimamente siete stati poco presenti. Leone, avrete del tempo libero per aiutare un familiare o un amico in difficoltà con un trasloco. Rifiutare? Beh, non sarebbe da voi. Alla fine tutto quello che fate vi ritorna indietro come un boomerang. Perciò scegliete sempre il bene. Vergine, novità interessanti per il vostro segno. Pian piano riuscite a smuovere le montagne a livello professionale. Non fatevi prendere dalla fretta e controllate ogni dettaglio prima di consegnare un lavoro importante. Bilancia, ci sono delle tensioni accumulate, avreste bisogno di assoluto relax e non di guidare nel traffico congestionato. In più di un'occasione forse vi sentirete stanchi. Di sicuro vi annoieranno i discorsi di alcuni amici. Scorpione, l'intuito viene amplificato e comprendete all'istante se avete di fronte una persona seria. Non vi farete certo aggabbare dal primo arrivato, anche perché lo potreste cogliere ben presto in fallo. Sagittario, non avete affatto voglia di perdervi dietro conti complicati né di mettere ordine sulla vostra scrivania. Meglio uscire per sgranchirsi le gambe. Dovendo prendere una decisione importante, fatevi consigliare da un amico. Capricorno, sprazzi di gelosia rabbuiano il

0: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestà.
5: Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione!

0: Il materasso che vuoi tu.
1: Hai sentito?
2: Come?
1: Ancora sconti.
3: Cosa?
2: E dai, fatti sentire.
0: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

bellone lì. Buongiorno a tutti, attenzione, attenzione, perché il calore si comincia a far sentire, il calore. Bonjour.

0: mondo.
1: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
2: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Della tradizione pugliese preparata al forno e alla brace da chef d'esperienza. Inoltre ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
7: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
10: Hai sentito?
9: Come?
10: Ancora sconti.
11: Cosa?
9: E dai, fatti sentire.
12: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Sono le ore 8 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Bologna ricorda la strage del 2 agosto in cui 46 anni fa morirono 85 persone, un ricordo ancora una volta segnato dal dolore e polemiche. La premier Meloni fu terrorismo, dice, ma sul palco viene incalzata a distanza a pronunciare la parola neofascista sulla matrice dell'attentato. Da Bologna, Barbara Peghelli.
2: Bologna non dimentica, il 2 agosto del 1980 la stazione diventava il teatro della peggior strage della storia repubblicana, 85 vite spezzate e oltre 200 feriti in un vile attentato che ha segnato per sempre l'Italia. A distanza di 46 anni la città delle due torri continua a sostenere ogni sforzo per l'accertamento della verità e così ieri migliaia di persone si sono riunite in piazza delle Medaglie d'Oro per commemorare le vittime con un minuto di silenzio. A seguire alle 10:25 il triplice fischio del treno ha ricordato l'orario in cui è esploso l'ordigno smembrando in due la sala d'aspetto della stazione. I familiari di Fakir, l'uomo deceduto al pilastro durante un fermo di polizia 10 giorni fa, hanno sfilato in testa al corteo accanto al sindaco, che ha ringraziato per la massiccia partecipazione, sottolineando che molti non vogliono leggere a tutt'oggi le 1700 pagine di sentenze sui mandanti. Infine Paolo Lambertini, presidente dell'associazione dei familiari, si è rivolto alla presidente Meloni: va trovato il coraggio di dire che è la pagina più nera del neofascismo italiano.
1: Grave incidente stradale ieri pomeriggio sulla superstrada Terni Rieti, in località Colli sul Velino, al confine tra Umbria e Lazio. 6 morti e 27 feriti nello scontro frontale tra un autobus e un camper che ha coinvolto anche 3 auto. Secondo una prima ricostruzione, il camper viaggiava in direzione Terni quando avrebbe invaso la corsia opposta, finendo contro il pullman che viaggiava in direzione Rieti. E dramma in Perù, dove lo schianto di un piccolo aereo da turismo ha provocato la morte ieri di tutte le 13 persone a bordo, inclusi 7 italiani appartenenti a 2 famiglie lombarde di imprenditori, 2 donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, inclusi 2 figli di 18 e 24 anni. Le autorità di Lima indagano sulle cause dell'incidente. Video mostrano il velivolo precipitare e perdere pezzi. Infine lo sport, una straordinaria Chiara Pellacani conquista 2 ore gli europei di nuoto a Parigi. Lorenzo Villanetti.
3: 2 ori in 2 ore, inossidabile Chiara Pellacani, 24 anni, romana, regina di tuffi d'Europa nella piscina parigina dell'Olympic Aquatic Center. Prima quello nel sincro misto da 3 metri, insieme al collega e amico Matteo Santoro. La ascoltiamo a Sky.
4: Sicuramente una gara dominata, però eravamo molto preparati e poi vabbè, insieme diamo sempre il meglio di noi, quindi siamo super soddisfatti di questo risultato.
3: Poi quello nel trampolino da 1 metro, dove ha sfiorato il muro dei 300 punti, per la precisione 298,80, 28 in più dell'argento Michelle Heimberg, svizzera. Ieri anche il nuoto artistico ha regalato medaglie all'Italia, l'argento di Filippo Pelati e Lucrezia Ruggero nel duo misto tecnico. Con 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo complessivi, l'Italia si posiziona al secondo posto nel medagliere tra la Gran Bretagna e la Grecia. Oggi lo score può essere ancora migliorato con la finale del sincro maschile e quella dell'individuale femminile dalla piattaforma. Occhi puntati allora su Matteo Santoro, Stefano Belotti, Sara Giodoin Di Maria e Matilde Marzetti.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Puglia da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: Nuova settimana caratterizzata dalla presenza dell'anticiclone africano con caldo che risulterà ancora intenso, previste temperature massime vicine ai 38 gradi, anche 39 gradi sul Foggiano, qualche grado in meno lungo le coste, ma attenzione all'afa che risulterà piuttosto intensa nelle ore serali. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
2: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei Conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: cosa? Ho fatto un zoom della reina.
1: Buongiorno Radio Puglia, volevo salutare il mio collega Davide Fanelli. Noi siamo in Grecia, Davide, stiamo lavorando per te.

0: Radio Puglia, potete dire a Nardino di finire prima oggi, grazie.
1: Finalmente arrivato a destinazione, in Puglia. Buona giornata. Finalmente arrivato a destinazione, in Puglia. Buona giornata.

0: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 3 agosto 2026. Mancano 150 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Lidia.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lidia. Il nome ha origine greca e significa abitante della Lidia. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 3 agosto del 1778 a Milano viene inaugurato il Teatro alla Scala con L'Europa riconosciuta, dramma per musica. Musica composto per l'occasione da Antonio Salieri. Il nome deriva dalla chiesa di Santa Maria alla Scala, demolita per far posto al nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala. All'epoca il teatro non era soltanto un luogo di spettacolo. La platea era spesso destinata al ballo. I palchi venivano usati dai proprietari per ricevere degli invitati, mangiare e gestire la propria vita sociale. Nel ridotto e in un altro spazio in corrispondenza del quinto ordine di palchi si giocava d'azzardo e alla roulette. Fin dal 1788 era infatti severamente proibito giocare in città, con l'unica eccezione dei teatri in tempo di spettacolo.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 3 agosto ricordiamo John Landis, Augusto Minzolini, Carly Kloss.
3: Le frasi del cinema.
1: Tutto è collegato. Amore, tempo, morte. Questi tre elementi connettono tutti gli esseri umani sulla Terra. Desideriamo provare amore, desideriamo avere più tempo e temiamo la morte. Dal film Collateral Beauty.
3: Proverbio del giorno.
2: Ciò che si dice vicino a un leone morto, non lo si dice quando il leone è ancora vivo. Proverbio della Costa d'Avorio.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 3 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Non sempre potete sperare di ottenere un vostro vantaggio da ogni situazione. Forse è più la spesa che l'impresa, ma fa parte del gioco. Non prendetevela male e la prossima volta magari eseguite prima attenti e precisi bilanci preventivi. Toro, non avete davvero di che lamentarvi dato che avete a portata di mano quello che vi occorre per essere soddisfatti e in armonia con il mondo. Si aprono nuove prospettive, anche se vi piace la tranquillità, perché non approfittarne un po'? Gemelli, le stelle vi lasciano tranquilli a riorganizzare le vostre idee. Magari all'inizio ci sarà un po' di confusione, ma poi la nebbia si diraderà. Se avete in mente ciò che è possibile realizzare, non perdete tempo nel pensare a ciò che vi resta precluso. Cancro, il partner vi richiede più tempo da trascorrere insieme e anche se il centro commerciale non vi attira, acconsentite senza fare storie. Ultimamente siete stati poco presenti. Leone, avrete del tempo libero per aiutare un familiare o un amico in difficoltà con un trasloco. Rifiutare? Beh, non sarebbe da voi. Alla fine tutto quello che fate vi ritorna indietro come un boomerang. Perciò scegliete sempre il bene. Vergine, novità interessanti per il vostro segno. Pian piano riuscite a smuovere le montagne a livello professionale. Non fatevi prendere dalla fretta e controllate ogni dettaglio prima di consegnare un lavoro importante. Bilancia, ci sono delle tensioni accumulate, avreste bisogno di assoluto relax e non di guidare nel traffico congestionato. In più di un'occasione forse vi sentirete stanchi, di sicuro vi annoieranno i discorsi di alcuni amici. Scorpione, l'intuito viene amplificato e comprendete all'istante se avete di fronte una persona seria. Non vi farete certo aggabbare dal primo arrivato, anche perché lo potreste cogliere ben presto in fallo. Sagittario, non avete affatto voglia di perdervi dietro conti complicati né di mettere ordine sulla vostra scrivania. Meglio uscire per sgranchirsi le gambe. Dovendo prendere una decisione importante, fatevi consigliare da un amico. Capricorno, sprazzi di gelosia rabbuiano il vostro cielo. Prima di arrabbiarvi, chiedete spiegazioni. Non è facile esternare le vostre introversioni, ma almeno provateci mettendo a freno l'intemperanza. Acquario, non siate timidi, accettate quell'invito. Farete così nuove amicizie e conoscenze senza lasciarvi bloccare dalla riservatezza. Conformate le nuove tendenze al vostro gusto personale e farete faville in mezzo agli altri. Pesci, sarete al top della forma e potrete scalare la vetta di un piccolo o grande successo. Utilizzate il fascino e il magnetismo che certo non vi mancano per migliorare la vostra posizione sociale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.

0: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
1: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
3: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
4: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre! Rendi la tua estate più bella! Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre! Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai! Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
0: PMV Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
6: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
7: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
6: Mica uno qualsiasi. Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
7: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto, caro il mio muretto?
6: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonia da Monopoli, vorrei fare gli auguri a mia sorella per il suo onomastico, Lidia. Grazie.
1: Maurizio, buongiorno da Stornarella, 32 gradi, oggi è nu furn crematori.
2: Maurizio, buongiorno, sono Pasquale, beato loro che stanno in ferie e vanno a mare, io sto dentro un mare di immondizia qua a Stornarella.
3: Maurizio, non mi hai risposto. Un saluto a Nico.

Anche lui, non ti credere, noi siamo proprio nel mondo della fogna. C'è chi dice che è venerdì, c'è chi dice che è sabato. Vabbè dai, accordiamoci, oggi è lunedì.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria Da Vincenzo. Braceria Da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
2: I ricordi del cuore, canzoni d'altri tempi.

0: Salut mie, Angelo.
1: Radio Puglia.
0: Per favore, non mi torturate, che io e Pasquale di Stornarello dobbiamo andare in ferie. Fate i bravi.
2: Sono stronzato.
0: Vabbè, stendiamo un velo pietoso.
3: L'orologio batte lungo.
0: Ciamaffa, ce li dobbiamo tenere.

0: artigianale con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menù su sudsbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suds tutto è più buono.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
0: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: PMV Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: L'almanacco del giorno.
6: Lunedì 3 agosto 2026. Mancano 150 giorni alla fine dell'anno.
7: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Lidia.
6: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lidia. Il nome ha origine greca e significa abitante della Lidia. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
5: Accadde oggi.
6: Il 3 agosto del 1778 a Milano viene inaugurato il Teatro alla Scala con L'Europa riconosciuta, dramma per musica composto per l'occasione da Antonio Salieri. Il nome deriva dalla chiesa di Santa Maria alla Scala, demolita per far posto al nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala. All'epoca il teatro non era soltanto un luogo di spettacolo. La platea era spesso destinata al ballo. I palchi venivano usati dai proprietari per ricevere degli invitati, mangiare e gestire la propria vita sociale. Nel ridotto e in un altro spazio in corrispondenza del quinto ordine di palchi si giocava d'azzardo e alla roulette. Fin dal 1788 era infatti severamente proibito giocare in città, con l'unica eccezione dei teatri in tempo di spettacolo.
5: Chi è nato oggi?
7: Tra i personaggi famosi nati il 3 agosto ricordiamo John Landis, Augusto Minzolini, Carly Kloss.
5: Le frasi del cinema.
6: Tutto è collegato. Amore, tempo, morte. Questi tre elementi connettono tutti gli esseri umani sulla Terra. Desideriamo provare amore, desideriamo avere più tempo e temiamo la morte. Dal film Collateral Beauty.
5: Proverbio del giorno.
7: Ciò che si dice vicino a un leone morto, non lo si dice quando il leone è ancora vivo. Proverbio della Costa d'Avorio.
5: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
8: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 3 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Non sempre potete sperare di ottenere un vostro vantaggio da ogni situazione. Forse è più la spesa che l'impresa, ma fa parte del gioco. Non prendetevela male e la prossima volta magari eseguite prima attenti e precisi bilanci preventivi. Toro, non avete davvero di che lamentarvi dato che avete a portata di mano quello che vi occorre per essere soddisfatti e in armonia con il mondo. Si aprono nuove prospettive, anche se vi piace la tranquillità, perché non approfittarne un po'? Gemelli, le stelle vi lasciano tranquilli a riorganizzare le vostre idee. Magari all'inizio ci sarà un po' di confusione, ma poi la nebbia si diraderà. Se avete in mente ciò che è possibile realizzare, non perdete tempo nel pensare a ciò che vi resta precluso. cancro, il partner vi richiede più tempo da trascorrere insieme e anche se il centro commerciale non vi attira, acconsentite senza fare storie. Ultimamente siete stati poco presenti. Leone, avrete del tempo libero per aiutare un familiare o un amico in difficoltà con un trasloco. Rifiutare? Beh, non sarebbe da voi. Alla fine tutto quello che fate vi ritorna indietro come un boomerang. Perciò scegliete sempre il bene. Vergine, novità interessanti per il vostro segno. Pian piano riuscite a smuovere le montagne a livello professionale. Non fatevi prendere dalla fretta e controllate ogni dettaglio prima di consegnare un lavoro importante. Bilancia, ci sono delle tensioni accumulate, avreste bisogno di assoluto relax e non di guidare nel traffico congestionato. In più di un'occasione forse vi sentirete stanchi, di sicuro vi annoieranno i discorsi di alcuni amici. Scorpione, l'intuito viene amplificato e comprendete all'istante se avete di fronte una persona seria. Non vi farete certo aggabbare dal primo arrivato, anche perché lo potreste cogliere ben presto in fallo. Sagittario, non avete affatto voglia di perdervi dietro conti complicati né di mettere ordine sulla vostra scrivania. Meglio uscire per sgranchirsi le gambe. Dovendo prendere una decisione importante, fatevi consigliare da un amico. Capricorno, sprazzi di gelosia rabbuiano il vostro cielo. Prima di arrabbiarvi, chiedete spiegazioni. Non è facile esternare le vostre introversioni, ma almeno provateci mettendo a freno l'intemperanza. Acquario, non siate timidi, accettate quell'invito. Farete così nuove amicizie e conoscenze senza lasciarvi bloccare dalla riservatezza. Conformate le nuove tendenze al vostro gusto personale e farete faville in mezzo agli altri. Pesci, sarete al top della forma e potrete scalare la vetta di un piccolo o grande successo. Utilizzate il fascino e il magnetismo che certo non vi mancano per migliorare la vostra posizione sociale. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: la pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.

0: Certo che con questo caldo la forza sia con voi, come direbbe qualcuno, forza e sudore senza avere pudore. Mecia mappa? Non puoi andare in onda? Non devi andare al bagno. Io, questi sono tutti come il cane del conte. Quando servono devono andare alla toilette.
1: Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
2: Radio Puglia,

0: cioccolata.
1: Tornata l'avventura del primo giorno di settimana, è arrivata anche Arianna con la sua bancarella.
2: Buongiorno, da me, dalla mia bancarella.
1: Ecco, oggi abbiamo di tutto e di più, abbiamo anche i salti di fine stagione.
2: Giusto.
1: Che abbiamo oggi?
2: Ultimi giorni, abbiamo costumi, copricostumi.
1: Già saldi.
2: Intimo, è certo.
1: Già saldi perché siamo arrivati quasi alla fine dell'estate. Va sì. Bene, allora buongiorno a tutti, anche oggi saremo in compagnia di tanta bella musica, logicamente tutti sono partiti per le ferie, meno
2: tranne
1: che Arianna
2: noi.
1: E io.
2: E anche tu.
1: Siamo arrivati qua. Mamma mia, va
2: poveri
1: bene.
2: Noi, Maurizio.
1: Ho messo il ghiaccio nella bacinella, quindi facciamo il pediluvio.
2: Perfetto, meglio di niente.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Chicchirichì! La festa è qui!
5: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
7: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
8: Inoltre vendita di reti anche regolabili, coprimaterasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
7: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
9: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
10: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte. Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
12: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Siamo sempre in diretta, sono le 10:18.
1: I colleghi della RD Divani di Modugno augurano buon onomastico ad Angela e anche buon compleanno a Laura. Daniela saluta tutte le colleghe di Ranieri e manda un bacio a Celeste. Salutiamo Sabino Vemo e la mamma Miriam saluta suo figlio che ci sta ascoltando mentre studia.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: Pizzeria e braceria La Fenice.
2: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
1: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
2: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
1: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
3: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
4: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. AlbaGiardiniFasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
6: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
7: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
6: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
7: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 20 26.
8: Siamo ritornati in diretta, vi ricordiamo che tutto è esaurito, non richiedeteci più brani perché non possiamo accontentarvi, non vi arrabbiate se no vi riscaldate troppo e poi sudate, eh? Fate i bravi, anche perché non possiamo fare una richiesta e la dedica, richiesta la dedica, non ce la faremo mai poi mai perché siete veramente tantissimi. Allora vi raccomandiamo a vocalizzare, vocalizzate al nostro numero 333 166 5757. Intanto salutiamo altre persone che dobbiamo salutare assolutamente subito.
9: Facciamo tanti auguri di buon compleanno a Carmela di Putignano da parte di Domenico. E poi c'è la mamma Annalisa che fa una dedica a suo figlio dicendogli che lo ama infinitamente.

0: Celeste che voleva salutare le sue tigrotte, poi c'è tanta altra gente che sul lavoro ci sta ascoltando con parsimonia.
1: Oggi 3 agosto stanno per arrivare le ferie, o almeno si spera.
0: Stanno per arrivare.
1: Per
0: ma io me lo sono fatte già.
1: Ah,
0: adesso
1: sì?
0: Tocca a te.
1: No, io niente.
0: Niente.
1: Solo il 15.
0: Ciao, papà.
1: Giuro.
0: No, non si può sentire sta cosa.
1: Per il
0: dai.
1: Momento no, più in
0: il
1: là.
0: Il 15 e il 16.
1: 15
0: dai,
1: e 16, 15 vabbè, domenica, il 16 è domenica, quindi ferie per tutti.
0: È lunedì 17, dai.
1: No, in realtà no.
0: Vabbè, io senza sapere.
2: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
3: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
2: E quindi?
3: Traspiro, con me l'umidità si schianta contro il muro.
2: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
4: Non c'è dubbio.

0: Qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
1: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
2: Inoltre vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
1: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
5: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
4: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: Quanto vorrei stare al mare sotto l'ombrellone, però a quest'ora sotto l'ombrellone.
1: Perché tra un po' inizieresti a bruciare, Danny. Buongiorno, Danny, ben arrivato.
0: Grazie, buongiorno anche a te. Che si dice?
1: Tutto bene, tutto. Sono seduta, no, è vero. Tutto bene. Oggi, diciamo, questa
0: mattina.
1: Perché mattinata...
0: già che sei seduta, è già... bene, è già è tanto.
1: È positivo, è positivo. No, devo dire che. Mi sono svegliata con il piede giusto stamattina, cioè ho messo giù quello giusto, quindi la giornata è partita bene. La tua?
0: Cioè,
1: hai messo
0: piede
1: il piede
0: giusto
1: sbagliato.
0: Quale? Se è il,
1: sinistro
0: per i fascisti non è giornata ideale, direi.
1: Io ho messo il destro, ma non per diciamo tendenze politiche, ma perché quando metto il destro mi rendo conto che mi sveglio nel modo giusto.
2: Spazio Mattina. Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Sonia di Polignano a Mare ci manda un saluto dalla spiaggia del Capitolo, cioè una polignanese al mare al Capitolo già è tutto dire, però ci dice soprattutto che si sta da Dio al mare, Danny. E noi qui, ma guarda un po', lei al mare a prendere il sole e noi qui.
1: Ma all'ombrellone almeno.
0: All'ombrellone. Sì, ha specificato che ha l'ombrellone. Ho dimenticato io di dirlo, ma ce l'ha, anche perché voglio dire, come dicevi tu, stanno arrivando le 12. Bisogna coprirsi, e mettere la crema nella borsa. Mi raccomando, non la dimenticate mai.

0: a Mola di Bari pare che si stia benissimo. Anna da Rutigliano ci ha mandato una foto anche lei all'ombrellone.
1: Radio Puglia.

Salutiamo Vito De Luca da Monopoli e lui ha catturato uno scatto di un gabbiano in volo. Danny, ah, che meraviglia! Dà un senso proprio di libertà. Grazie Vito per questo scatto. E parlando di mare, no? Io ieri devo ammettere che ho dimenticato le posate. Ho preparato la pasta e sono arrivata al mare e ho dimenticato le posate.

0: questa che non ve la racconto neanche. Ma voi, c'è qualcosa che non dimenticate mai di mettere nella vostra borsa del mare? No, perché io appunto ho dimenticato le posate e ho dovuto chiederle a qualcuno vicino. Per fortuna poi in Puglia siamo tutti gentili, ospitali, e me le hanno date.
1: Cosa a te invece nella borsa del mare, cosa non può mancare?
0: La crema solare, Danny, ma lo vedi che carnagione che ho.
1: Io da qualche anno.
0: Sono una mozzarella.
1: Ah sì? Solo da qualche anno. Per l'età.
0: Non la usavi prima?
1: No, non la usavo perché
0: i dermatologi si stanno sentendo male.
1: Ero giovane.
0: Ah certo, adesso arriva la vecchiaia, le rughe e ti tocca mettere la crema.
1: Beh, non può mancare il telomare nella mia borsa,
0: Giusto, giustissimo. Ma in quella dei nostri ascoltatori che cosa non può mancare?
1: Tranne il telo, che ovviamente, se non te lo porti, che vai a fare al mare?
0: Però qualcuno si potrebbe anche sedere comodamente sulla sabbia o sugli scogli, che ne sappiamo.
1: Beh, oppure ci sono secondo me tanti accessori,
0: giusto,
1: ai quali molte donne non possono fare a meno mentre, giusto, prendono la tintarella, vero?
0: E quali sono questi oggetti, queste cose che non potreste mai dimenticare?
1: Tu che sei donna.
0: Io,
1: la crema poi,
0: anche lo spray per i capelli. Il pettine, anche se in realtà i ricci si possono anche non pettinare col pettine ma con le mani, però solitamente non dimentico queste due cose, crema e prodotti per i capelli, ecco.
1: Chissà gli altri che sono all'ascolto, cosa no, di cosa non possono fare a meno nella loro borsa, nella loro cartella, nel loro zainetto.
0: Beh, ma nel borsone gigante.
1: Ci rivolgiamo anche ai giovani,
0: certo,
1: ai maschi, ai maschietti, non solo voi donne.
0: Nessuno
1: portate
0: escluso.
1: La borsa. Anche noi uomini portiamo la borsa. Oramai.
0: Non solo la borsa, voi portate anche l'ombrellone, la sdraio, tutto. Voi vi caricate di tutto.
1: Interagiamo insieme, amiche, amici all'ascolto, con questa domanda.
0: Qual è quella cosa che nella borsa mare non potete mai, non potreste mai dimenticare? Al 333-166-5757.
2: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
4: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
5: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Questa proprio non ci voleva, Katia. Cominciare la mattina con l'auto che ti abbandona per strada è una serie di appuntamenti a cui non posso mancare.
8: Chiamiamo Palmisano Soccorso Stradale H24 al 366 86 57 089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
7: Dici sul serio?
8: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellana Grotte è anche noleggio e vendita di auto oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089.
9: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

0: è quella cosa che nella borsa mare non dimenticate mai. Tommaso ci scrive focaccia e birra, quindi sono due. Anna da Rutigliano ci scrive la radio, quindi la cassa Bluetooth per ascoltare la radio. Domenico da Monopoli mi ha scritto il coltello per le cozze patelle, giusto, fondamentale.
1: Buongiorno,
0: fondamentale anche
1: quella. Sono Sandra. Nella mia borsa mare non deve mai mancare la radiolina per ascoltare Radio Puglia.
0: Anche Sandra.
1: E lo spray, l'acqua solare. Baci baci.
2: La Peroni. Eccone, non deve mai mancare.
3: Io non posso fare a meno della

0: Ciao, e aggiungo una cosa, che per la nostra amica Ada non può mancare l'insalata di riso. Buongiorno Radio Puglia, sono Antonella da Conversano. Qui ho fatto un piccolo sondaggio, quello che proprio non ci può mancare al mare sono i tarali e la birra. Tutto il resto può rimanere a casa. Ciao!
1: Radio Puglia, buongiorno. Beh, io nel mio borsone per andare al mare, oltre al telomare, l'acqua, non può mancare l'acqua.
2: Ah, qualcuno parla di acqua, non solo di birra. E tu qual è questa cosa che non dimenticheresti mai nella borsa mare? Al 3331665757.
3: Radio Puglia.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frollature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
6: Un mondo avanti.
8: E Luca, t'ha deciso?
9: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
10: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
8: stai senza pensiero.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
12: BMW Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
13: Chicchirichì! La festa è qui!
14: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

0: Angelo?
1: Pronto.
0: Buongiorno.
1: Sì. Buongiorno.
0: Ma oggi è un giorno speciale o sbaglio?
1: Sì.
0: Oh, tanti auguri, Angelo!
1: Grazie, grazie.
0: Angelo, questa sorpresa è da parte della tua mamma. È lei che ci ha chiamato per farti tanti auguri. Come va questa giornata? Come la passi oggi?
1: Fa caldo, fa caldo.
0: Ecco, lo sappiamo. Stai lavorando? Sei in ferie? Che fai?
1: Magari non sono in ferie.
0: Niente ferie, neanche il giorno del tuo compleanno.
2: Naspi!
0: Niente, niente, niente.
2: E naspi, Angelo, naspi?
1: Cosa?
2: Sei in naspi? Disoccupazione.
1: No.
0: Mi sa che sta lavorando ed è anche stanco,
2: Che lavoro fai?
1: Agricolo, campagna.
0: Ecco perché è stanco.
2: Però
0: ha ragione.
2: Dai, è a contatto con la natura. Preferisco più quel lavoro che il lavoro mentale,
1: Sì.
2: Immaginati tu Angelo, immaginati di fronte a un computer.
1: No.
0: Mani, anzi braccia tolte all'agricoltura, ecco, quindi non le togliamo. Angelo, ancora auguri da tutti noi di Radio Puglia e soprattutto dalla tua mamma. Buon lavoro e buona giornata. Ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: C'è il principale in linea. Buongiorno principale. Dino, questi auguri arrivano dai tuoi raccoglitori di fichi e sono Colino, Pinuccio, Enzo, Giacinto e Cosima.
1: Ce li ho di fronte e vi ringrazio tantissimo.
0: Hai visto che bella sorpresa? Grazie, mentre stanno raccogliendo e muoiono di caldo, hanno anche pensato di chiamarti.
1: Sì, è proprio il massimo.
0: Auguroni. Grazie, Dino. Mille. Auguri anche da tutti. Grazie, noi di Radio Puglia e buona giornata.
1: Anche a voi, grazie.
0: Ciao
1: mille.
0: Dino,
2: mi
0: grazie.
2: Raccomando alle spine, mi raccomando alle spine.
3: Scuro para finché non mi parli.
2: Cosa stavano raccogliendo? Fichi o fichi d'India?
0: C'era scritto fichi, non so se d'India o no.

0: pronto, Angela?
1: Sì.
0: Buongiorno, buon compleanno!
1: Grazie.
0: Tanti, tanti auguri, Angela.
1: Grazie.
0: Sappi che c'è una dedica molto speciale per te. Ci stai ascoltando bene? Ci sei?
1: Sì.
0: Questi auguri arrivano dalla tua amica Anna di Castellana e ci scrive che se la vita ti ha messo a dura prova, tu sei una leonessa e ce la farai sempre. E sappi che ti vuole tanto bene. Questi sono degli auguri davvero, davvero speciali. Mi raccomando, fai tesoro di queste parole e un bacione grande da tutti noi di Radio Puglia.
1: Grazie mille. Grazie.

0: linea oggi. Buongiorno Arianna.
1: Buongiorno
0: a te Arianna, oggi è un giorno speciale anche per te, quindi buon compleanno.
1: Grazie mille, grazie.
2: Auguri anche da me Danny. Ciao Arianna.
1: Grazie mille, grazie.
0: Allora Arianna è di Martina Franca e la mamma che ci tiene a farle tanti tanti auguri ci specifica che è la pasticcera che ci ascolta sempre. Giusto?
1: Sì, ogni giorno.
0: Oh, quindi infatti appena ti ho chiamato mi hai riconosciuta in un secondo. Bellissimo,
1: esatto.
0: Mai successo. Arianna, tu hai quindi una pasticceria a Martina?
1: Sì, ho aperto proprio la mia pasticceria.
0: Ah, e sei giovane, dalla voce sembri molto giovane.
1: Quindi oggi compio 27 anni.
2: Oh, wow. Auguri anche
0: per questa nuova attività, per il coraggio
1: mille.
0: A 27 anni di fare una cosa
1: esatto.
0: del genere. Bravissima.
2: Come si chiama
1: grazie.
2: La pasticceria? Come si chiama?
1: Assapora.
2: Assapora.
0: Allora tutti
2: la
0: a Martina Franca.
2: Pasticceria fedelissima di Radio Puglia. Grazie.
1: Arianna, grazie a voi ragazzi.
0: Ancora tanti tanti auguri da tutti noi, ma soprattutto dalla tua mamma e un bacio grande. Aspettiamo un buon dolce qui, mi raccomando.
1: Cercherò di farcela.
0: Grazie.

0: tempo
1: sì?
0: abbiamo adesso?
1: Per fare gli auguri a qualcun altro sì, o in generale?
0: Perché so che la festeggiata ci mette ha bisogno di tempo quando sta con noi, perché a lei piace tanto parlare con noi. Ci ascolta da tantissimi anni. Ladies and gentlemen, Anna R. da Bari. Auguri per i tuoi 57 anni.
2: Grazie ragazzi, che bel regalo che mi avete fatto.
1: Anna e Rosaria che ti fa tanti tanti auguri, ma ovviamente
3: anche noi
1: non
3: di
1: possiamo,
3: Radio Puglia,
1: ecco,
2: certo.

0: ci dà questi auguri per questa ascoltatrice speciale.
1: Ci ascolti da tantissimo tempo ed è un piacere per noi. Ti ringraziamo tanto, ti auguriamo tanti auguri per questa bella giornata.
2: Belli.
1: Ciao bella.
2: Belli, ascoltami. Hai detto che fa molto piacere parlare con me?
1: Sì, arriviamo in privato.
0: Ciao Anna.
1: Aspetta, no, aspetta, dove vai?
0: Dove
1: vai? Vai, allora, sì, deve parlare al telefono con lei in privato.
0: Subito, scusate, mi assento un attimo.
1: Deve stare almeno 2 minuti, va bene? Almeno.

Puglia dipinge la tua estate. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce. Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: Angelo, su con la vita, mamma mia, eccetera.
1: Buongiorno da Radio Puglia, Angelo, c'è te che sei dentro un giorno?
2: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'anticiclone subtropicale dominante sull'Italia e dunque anche su Puglia e Basilicata. Sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata su entrambe le regioni, dove i cieli risulteranno sereni e tersi. Il caldo sarà ancora il vero protagonista. Generalmente su entrambe le regioni si arriveranno a toccare i 34-35 gradi, qualche grado in più sul Gargano, dove si arriveranno a sfiorare i 38 gradi. Caldo di giorno, ma anche di sera e di notte. Per quanto riguarda la ventilazione, nulla da segnalare, venti deboli a regime di brezza. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
4: Spazio Mattina. Spazio Mattina.
5: Buongiorno, nella borsa del mare non può mancare mai crema, lo stick per le labbra, olio per i capelli e pettine. Poi il resto non importa.
6: Giusto, fondamentali per proteggersi dal sole, da tutto. E tu qual è quella cosa che non dimenticheresti mai nella borsa del mare, oltre alla birra che abbiamo notato che va per la maggiore?

0: Buongiorno, Radio Puglia. Una bella parmigiana, così io vendo le melanzane.
1: Ecco, c'è chi al mare porterebbe una parmigiana perché, poverino, stamattina, anziché andare al mare, sta raccogliendo le melanzane. E giustamente aiutiamo quest'uomo a vendere le melanzane, portiamocele tutte al mare, la parmigiana.
2: Puglia, buongiorno. Noi stiamo al mare verde del Pezzemolo, in campagna. Ma si suda molto.
1: E ci credo.
2: Va bene?
1: Eccone un altro. Non sono gli unici che oggi non

comprato le melanzane, bravo, prepara la parmigiana, mi raccomando, per questa domenica. Giovanna, che vive in Belgio, ci dice che purtroppo lei qui in Puglia non ci viene da un po'. Lei è di Putignano, ma manca dalla Puglia da tanti anni, perciò ti auguriamo di tornare qui per le vacanze. Anna R. Rosaria specifica che ti vuole tanto, tanto bene, così come tu ne vuoi a lei. Daniela Damola di Bari fa tanti auguri alla sua mamma per il suo compleanno. E nonna Teresa da Adelfia vuole fare un augurio speciale a sua nuora Angela, che sta per diventare mamma tra pochissime ore. Perciò un augurio speciale a questi genitori che vivono in Germania.

0: per me.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
6: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
7: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
1: A Castellana Grotte, magazzini Laira.
8: Utensileria, pitture, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
1: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale, Castellana Grotte.
9: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.

maledetta rabbia, quella che sicuramente ha provato anni fa quando ha pensato bene di calciare quei fiori sul palco di Sanremo. È stato il 31 luglio in Kosovo per un concerto di beneficenza e ha dichiarato, ospite di Dua Lipa, che è stata una bellissima esperienza per una bellissima causa. Ieri a Gallipoli e continua il tour estivo per Blanco.

0: abbiamo chiesto qual è quella cosa che non dimenticheresti mai nella borsa del mare. Tanti messaggi, tanti la birra, tanti cibo, tanti la crema solare. E concludiamo con questo vocale, sempre riguardante il cibo.
1: Le mozzarelle, così noi allevatori vendiamo il latte.
0: Giusto, abbiamo invitato la gente ad acquistare le melanzane e adesso anche le mozzarelle per preparare delle belle parmigiane da portare al mare. Adesso andiamo avanti con dei vocali di saluti.
2: Buongiorno Radio Puglia, siamo Ilario e Gianni da Monopoli e vogliamo salutare il nostro amico Vincenzo di Delizie e Sapori.
3: Auguri!
4: Saluto tutte le mie tigrotte, mi mancate da Cerè.
5: Buongiorno Radio Puglia, mi saluti Vito Borracci della ditta Danieri.
6: Buongiorno Arianna, volevo salutare te perché tutti salutano sempre solo Maurizio. Dio vi benedica grandemente.
7: Ciao Arianna.
0: Grazie, che carino. Grazie, vi mando un bacio grande.
8: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
9: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
10: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
11: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
12: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
13: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
14: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
15: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
14: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
15: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
14: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
15: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.

0: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Siamo quasi al termine di Spazio Mattina, in mia compagnia Danny
2: e Arianna.
1: Questa è Radio
2: Puglia, ovviamente.
1: Noi sempre pronti a catturare quello che avviene in Puglia, di bello, che tratti la cultura.
2: Sempre, infatti, sulla nostra pagina social su Instagram potete trovare il video del concerto di Blanco al Parco Gondar di Gallipoli proprio di ieri.
1: Come tante altre cose, come interviste, suggerimenti musicali, manifestazioni particolari che si tengono in Puglia sulla cultura, sui libri, come il libro possibile che si è svolto a Polignano e a Vieste. Abbiamo testimoniato quello che è accaduto in queste manifestazioni e non solo. Basta cliccare
2: il segui su Instagram per essere sempre aggiornati su tutto quello che condividiamo, tutto quello che vogliamo farvi vedere e sapere.
1: Adesso novità musicale di Saif.

0: richiamare tutti coloro che lavorano alla Quate di Castellana Grotte. Il vostro collega Vita Antonio ci tiene a dirvi che al mare si sta benissimo. Poveri voi che lavorate.
1: Intanto ricordo ai nuovi ascoltatori e ascoltatrici che Radio Puglia la si può ascoltare anche se andiamo fuori dalla regione Puglia.
2: Radio Puglia.
1: Come? Scaricando l'app Radio Puglia.
2: Radio Puglia.
3: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app.
4: Scarica l'app
3: Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.
5: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
6: Ciao Fulvio, ho l'auto di mia moglie dal meccanico, i miei figli si contendono la mia auto per il weekend e io devo andare fuori per lavoro.
7: Chiama Palmirent al 366-86-570-89 e noleggia l'auto o il veicolo commerciale che risponde alle tue esigenze, grazie ai prezzi competitivi e al servizio affidabile, flessibile e di qualità. Palmirent, via Giambattista Vico 72 a Castellana Grotte, Facebook e Instagram Palmisano Autoveicoli.
8: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
10: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
11: L'estate è arrivata! Preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay. Fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.

0: Questa dedica speciale parte dalla Puglia e arriva in Germania, perché c'è nonna Teresa da Adelphia che vuole fare un augurio davvero speciale a sua nuora Angela, perché sta per diventare mamma tra pochissimo. Perciò auguri di cuore a questa bellissima nuova famiglia che nasce.
1: Radio Puglia, da oltre 40 anni, una di famiglia.

984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: È stato a Bari lo scorso 31 luglio all'Arena del Levante in occasione del Sottosoprafest. Lui è Salmon con 1984 e continua il suo tour estivo, ancora altre date a Catania, Palermo, Napoli, Montesilvano. Ce ne sono fino a fine agosto.
1: Spazio Mattina. Spazio Mattina.
0: Abbiamo parlato delle cose che non dimenticherete mai nella borsa del mare. Sicuramente vince la crema solare insieme ai vari prodotti per noi donne e la birra con la focaccia e tanto altro cibo per uomini e non solo, anche per le donne. Abbiamo dimenticato la nostra Sissi. Che cos'è che Sissi non dimenticherebbe mai nella sua borsa del mare?
2: No, Benny, sono Sissi da Putignano, a me non può mancare la pompa per poter gonfiare il materassino e andarmene poi verso il mare e a giocare con i cavalloni stesa, bellissima, fare su e giù quando mi raggiungono i cavalloni.
0: Mamma mia, che poesia, Sissi! Comoda lei al mare! Bene, mi raccomando, quello che non dovete mai dimenticare è sicuramente la crema solare, perché l'età avanza, le rughe anche, e bisogna proteggersi. Noi andiamo a mangiare, è arrivato l'orario, è arrivata la fine del nostro Spazio Mattina.
3: Un'altra diretta per questa giornata di lunedì 3 agosto vi aspetta oggi pomeriggio dalle 15 con...
0: Con pomeriggio on air.
3: Con pomeriggio on air in compagnia della voce
0: Rosangela,
3: della voce di...
0: Giulia,
3: no,
0: chi
3: no.
0: C'è oggi?
3: C'è
0: Giulia.
3: Non lo so nemmeno io.
0: No, vabbè, o Rosangelo, Giulia, sorpresa oggi.
3: Ah, sorpresa.
0: Vediamo chi c'è. Buon pranzo a tutti. Ciao da Arianna e Tammy.
1: A te che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
3: Ah, e non può mancare anche questa sera la Ranking Song alle 18, la replica delle canzoni più sentite, ascoltate, trasmesse su Radio Puglia. Alle 18 va in onda, giusto?
0: Alle 18, grazie. Giusto.
3: La Ranking Song è la classifica nuova di Radio Puglia.
0: E chi se ne occupa di questa classifica?
4: Pronti a scendere in pista?
5: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
4: Da noi, noleggio kart rental e racing.
5: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
9: Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale, con impianto di produzione a vista. Ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D, a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328-877-3346. Perché a Suz tutto è più buono.
10: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
11: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani, scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
7: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: per me. Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social! Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
3: Non c'è dubbio, qui si è sdraiato qualcuno. Guarda, si possono ancora vedere le forme di chi si è comodamente accoccolato sopra questo incredibile materasso.
2: I materassi Minoflex sono in lattice sfoderabili, in poliuretano, in lana, a molle insacchettate, in memory foam, realizzabili anche su misura e consegnati a domicilio.
4: Inoltre, vendita di reti anche regolabili, copri materasso, cuscini anallergici, in lana, lattice e memory foam.
2: Minoflex, a Castellana Grotte, in via Putignano 66.
5: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ 7 con Radio Puglia e te la zia in voce.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'imminente ripresa dei colloqui, ma Teheran lo smentisce. E mentre permane l'incertezza a Gaza, infuriano i raid israeliani. Alessio Galea.
2: È giallo sui nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran annunciati nelle scorse ore da Trump e dati per imminenti. Teheran lo ha seccamente smentito. Al momento nessuna trattativa, ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghaei, aggiungendo che lo stretto di Hormuz resterà chiuso finché continueranno da parte degli Stati Uniti le violazioni degli impegni. Il riferimento di Teheran al memorandum d'intesa siglato tra le due parti lo scorso giugno. Baghaei ha aggiunto inoltre che la nuova rotta di Hormuz è in fase di discussione con l'Oman. Sul tavolo la definizione di un percorso temporaneo sicuro. Il piano prevederebbe un unico corridoio con corsie d'ingresso e uscita separate. Intanto torna a infiammarsi il fronte di Gaza. Ieri almeno 13 palestinesi sono rimasti uccisi nei bombardamenti israeliani. Hamas parla di una deliberata escalation. Netanyahu ha espresso agli Stati Uniti le proprie preoccupazioni riguardo al piano per Gaza elogiato da Trump dopo che Hamas aveva dichiarato di aver accettato il disarmo. Secondo il portavoce dell'ufficio del primo ministro israeliano Spielman, la versione resa pubblica non rispecchia la posizione di Israele.
1: Si terrà domani la riunione dei 27 ministri degli interni sul caso Ceuta, invocata tra gli altri dall'Italia ma anche dalla stessa Spagna, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nell'enclave di Ceuta e poi in larga parte rimpatriati. Dopo la sospensione annunciata dall'Italia degli accordi di Schengen con Madrid, il ministro degli esteri spagnolo Albares contrattacca: l'Italia è inondata di migranti irregolari e, a differenza di noi, non è stata capace di risolvere la situazione. Sul tavolo anche la proposta del governo Meloni per l'allestimento di hub extraeuropei sul modello di quelli realizzati in Albania. Ci sarebbe un orientamento favorevole di alcune cancellerie e la disponibilità della Commissione, ma non mancano nodi e criticità, dalla fattibilità giuridica ai costi, come è emerso proprio nell'iniziativa italiana Oltre Adriatico. E su di essi Bruxelles si defila. I prossimi passi, ricorda l'esecutivo europeo, spettano agli Stati membri. Ieri l'appello del Papa a soluzioni improntate a pace e giustizia.
3: Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia.
1: Non si allenta la morsa del caldo sull'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città con picchi fino a 40 gradi, specie al centro, e al contempo è allerta per possibili temporali, soprattutto sul versante appenninico. Intanto i medici di pronto soccorso parlano di incrementi medi del 15% negli accessi. Particolarmente coinvolti, nota Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie se anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Radio Puglia, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'anticiclone subtropicale dominante sull'Italia e dunque anche su Puglia e Basilicata. Sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata su entrambe le regioni, dove i cieli risulteranno sereni e tersi. Il caldo sarà ancora il vero protagonista. Generalmente su entrambe le regioni si arriveranno a toccare i 34-35 gradi, qualche grado in più sul Gargano, dove si arriveranno a sfiorare i 38 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Per quanto riguarda la ventilazione, nulla da segnalare, venti deboli a regime di brezza. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. NewEasyPharma.com.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private, vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
2: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
3: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
2: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
3: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te. Quando cerchi ottime birre e cibo di qualità, fai rotta verso Suz. Suz, pregiato birrificio meridionale con impianto di produzione a vista, ti aspetta con le sue produzioni di birre artigianali e tantissime specialità. La pizzeria, braceria e paninoteca sulla strada provinciale per Castellaneta, in via zona B1D a Noci. Scopri il menu su suzbirrificio.it e prenota o ordina l'asporto al 328 877 3346, perché che a Suz tutto è più buono.
4: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
2: L'estate è arrivata, preparati al meglio con la farmacia pugliese a Castellana Grotte con promo imperdibili. Dal 30 al 50% di sconto sui solari Rilastil, Vichy e La Roche-Posay, fino al 50% su drenanti e bruciagrassi Aboca, Sauber e Marco Viti per rimettersi in forma. E per combattere il caldo, meno 30% su integratori Polase, Massigen e Carnidin. Farmacia pugliese, la tua estate in piena salute. Via Conversano 110 a Castellana Grotte. E per non perdere nessuna novità, seguici sui nostri canali social.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai.

0: 7089. Ritira l'auto in panne e ti consegna l'auto sostitutiva.
1: Dici sul serio?
0: Certo, perché Palmisano Autoveicoli a Castellano Grotte è anche noleggio e vendita di auto, oltre al soccorso stradale H24. 366 86 57 089. 1, 2, 4.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 3 agosto 2026. Mancano 150 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Lidia.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lidia. Il nome ha origine greca e significa abitante della Lidia. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
3: Accadde oggi.
1: Il 3 agosto del 1778 a Milano viene inaugurato il Teatro alla Scala con L'Europa riconosciuta, dramma per musica composto per l'occasione da Antonio Salieri. Il nome deriva dalla chiesa di Santa Maria alla Scala, demolita per far posto al nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala. All'epoca il teatro non era soltanto un luogo di spettacolo. La platea era spesso destinata al ballo. I palchi venivano usati dai proprietari per ricevere degli invitati, mangiare e gestire la propria vita sociale. Nel ridotto e in un altro spazio in corrispondenza del quinto ordine di palchi si giocava d'azzardo e alla roulette. Fin dal 1788 era infatti severamente proibito giocare in città, con l'unica eccezione dei teatri in tempo di spettacolo.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 3 agosto ricordiamo John Landis, Augusto Minzolini, Carly Kloss.
1: Le frasi del cinema. Tutto è collegato. Amore, tempo, morte. Questi tre elementi connettono tutti gli esseri umani sulla Terra. Desideriamo provare amore, desideriamo avere più tempo e temiamo la morte. Dal film Collateral Beauty.
0: Proverbio del giorno.
2: Ciò che si dice vicino a un leone morto, non lo si dice quando il leone è ancora vivo. Proverbio della Costa d'Avorio.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
4: Pizzeria e braceria La Fenice.
5: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
4: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
5: Si effettua anche a sporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
4: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
6: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
9: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.

0: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità. Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
1: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
0: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
2: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
3: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
4: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
0: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. I funghi potrebbero essere un ottimo alleato a tavola per mantenere giovane il cervello. Infatti uno studio svolto a Singapore ha svelato che mangiarne 300 grammi o più a settimana potrebbe addirittura dimezzare il rischio di declino cognitivo. In corso una sperimentazione clinica con una sostanza estratta proprio dai funghi e già sotto i riflettori, perché precedenti studi ne hanno suggerito le potenziali proprietà anti-invecchiamento e antidemenza. Si tratta dell'ergotioneina, un aminoacido con funzioni antiossidanti e antinfiammatorie. Distrutte le placche responsabili dell'Alzheimer con l'aiuto di luce e suoni. Il risultato ottenuto nei topi all'Università del Massachusetts è importante perché nel cervello degli animali sono state nuovamente osservate le funzioni cognitive in precedenza perdute. I topi erano stati stimolati con luce e suoni e dopo il trattamento avevano affrontato meglio il percorso di un labirinto che richiedeva di ricordare alcuni punti chiave. Ora i ricercatori stanno preparando i test sull'uomo. Un computer quantistico ha permesso il primo viaggio indietro nel tempo, tornando nel passato per una frazione di secondo. È stata violata così una delle leggi della fisica che rappresenta il tempo come una freccia che può andare solo dal passato al futuro e mai viceversa. La ricerca, guidata dall'Istituto di Fisica e Tecnologia di Mosca, ha dimostrato che in computer quantistici estremamente semplici il fenomeno può avvenire nell'85% dei casi. L'intelligenza artificiale mette il turbo grazie al primo circuito elettronico in grado di risolvere un sistema di equazioni lineari in una sola operazione di alcune decine di nanosecondi. Il risultato è frutto di una ricerca alla quale ha partecipato anche il Politecnico di Milano. Il nuovo circuito ha prestazioni superiori rispetto ai computer digitali classici e addirittura rispetto agli avveniristici computer quantistici. Secondo i ricercatori, potrebbe diventare possibile sviluppare una nuova generazione di acceleratori di calcolo capace di rivoluzionare la tecnologia dell'intelligenza artificiale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un lunedì con l'anticiclone subtropicale dominante sull'Italia e dunque anche su Puglia e Basilicata. Sarà una giornata stabile ed ampiamente soleggiata su entrambe le regioni, dove i cieli risulteranno sereni e tersi. Il caldo sarà ancora il vero protagonista. Generalmente su entrambe le regioni si arriveranno a toccare i 34-35 gradi, qualche grado in più sul Gargano, dove si arriveranno a sfiorare i 38 gradi. Caldo di giorno ma anche di sera e di notte. Per quanto riguarda la ventilazione, nulla da segnalare, venti deboli a regime di brezza. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: sempre aperta. Anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
3: BMW Pultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.

0: a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
3: Chicchirichì!
0: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social! Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in un parco secolare.

domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 3 agosto 2026. Mancano 150 giorni alla fine dell'anno.
2: Siamo sotto il segno del leone. La chiesa ricorda Santa Lidia.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Lidia. Il nome ha origine greca e significa abitante della Lidia. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il giallo e la pietra associata è il topazio.
0: Accadde oggi.
1: Il 3 agosto del 1778 a Milano viene inaugurato il Teatro alla Scala con L'Europa riconosciuta, dramma per musica composto per l'occasione da Antonio Salieri. Il nome deriva dalla chiesa di Santa Maria alla Scala, demolita per far posto al nuovo Regio Ducal Teatro alla Scala. All'epoca il teatro non era soltanto un luogo di spettacolo, la platea era spesso destinata al ballo. I palchi venivano usati dai proprietari per ricevere degli invitati, mangiare e gestire la propria vita sociale. Nel ridotto e in un altro spazio in corrispondenza del quinto ordine di palchi si giocava d'azzardo e alla roulette. Fin dal 1788 era infatti severamente proibito giocare in città, con l'unica eccezione dei teatri in tempo di spettacolo.
0: Chi è nato oggi?

0: personaggi famosi nati il 3 agosto ricordiamo John Landis, Augusto Minzolini, Carly Kloss.
1: Le frasi del cinema. Tutto è collegato. Amore, tempo, morte. Questi tre elementi connettono tutti gli esseri umani sulla Terra. Desideriamo provare amore, desideriamo avere più tempo e temiamo la morte. Dal film Collateral Beauty, proverbio del giorno.
0: Ciò che si dice vicino a un leone morto, non lo si dice quando il leone è ancora vivo. Proverbio della Costa d'Avorio.
1: Avete ascoltato l'Almanacco del Giorno.

0: più. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
1: Questo è il periodo perfetto.
0: Per cosa?
1: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
0: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4 a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
5: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
4: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
5: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
6: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
7: Ho la muffa.
6: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
7: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
6: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
8: Scopri Max Meyer da Magazzini Lair, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
9: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: eccoci, siamo appena arrivati noi.
1: Gianna!
2: Anzi,
0: buon pomeriggio a tutti. Iniziamo questa nuova settimana del... la prima di agosto, lunedì 3 agosto.
1: Mamma mia, fa caldo.
0: È lunga ancora.
1: Dobbiamo... C'è molto da soffrire ancora.
0: Sì, dici, lo immagino. Però in realtà noi, il nostro compito questa sera, questo pomeriggio, come sempre, è quello di tenere compagnia ai nostri radioascoltatori, soprattutto a coloro che stanno al mare con i piedi nell'acqua.
1: Beati loro.
0: O chi è in macchina, sta raggiungendo insomma un posto, magari anche il posto di lavoro. O anche chi come noi sta lavorando e quindi ci ascolta mentre è affaccendato. Quindi facciamoci compagnia a vicenda in questo bel lunedì.
1: Inizio di settimana.
0: Scoppiettante insieme a me, a Giulia e ad Antonio, DJ Bianco dall'altro lato del vetro. E ascoltiamoci un bel po' di musica insieme a Radio Puglia.
1: Certo. Ricordiamo anche i nostri numeri telefonici per 3, interagire 3, con 3, noi.
0: Esatto, 333-166-5757. Questo è il numero per interagire con noi in queste tre ore di diretta insieme a voi. Iscriveteci, cominciate a scriverci, che fra un po' parliamo di cose interessanti.

0: Sì, che bello, che bello. Iniziamo così, forza, forza, lo so, è un po' difficile il lunedì per chi ancora non è in vacanza, non è in ferie, quindi noi cerchiamo di darvi un po' di intrattenimento e anche ovviamente sempre della buona musica, ma per farlo abbiamo bisogno della vostra collaborazione. Quindi 333-166-5757, stiamo in contatto, scriveteci, così ci salutiamo e se volete potete anche venire qui personalmente, sì, negli studi di Castellana Grotta.
1: Vi attendiamo.
0: Sì, ovviamente bussate.

0: per me.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347 290 1245. Seguici sui social.

0: Buon pomeriggio Giulia e Antonio.
1: Ma buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te. Hai ragione, hai ragione.
2: Ma noi
1: vi, sì. Ma noi vi aspettiamo qui anche proprio in sede, perché immaginate un po', voi potete anche portarci un caffè, qualcosa, qualsiasi cosa, anche
2: diciamo
1: niente.
2: Che ci vuole proprio adesso, no?
1: Esatto. E noi sapete che cosa facciamo? Vi regaliamo una splendida maglia, la maglia di Louvre, la fiera dell'uva, quindi dovete venire assolutamente a trovarci. Sappiate che noi di Radio Puglia siamo media partner, quindi se venite a visitare il museo storico dei 100 anni della radio qui presso gli studi di Radio Puglia, in omaggio riceverete la maglia ufficiale di Louvre. Quindi venite perché vi aspettiamo. Louvre è la fiera appunto dell'uva, quindi si terrà prossimamente, quindi adesso vi daremo altre ulteriori informazioni.

0: Gira, gira tutto, soprattutto quando si beve un po' più di vino, è vero?
1: Hai bevuto?
0: No, ancora no, solo acqua. Però a proposito di vino, ecco, per ricollegarci alla Sagra dell'Uva 20, 21 e 22 di ottobre prossimo, noi saremo lì, noi di Radio Puglia, perché siamo media partner, quindi mi raccomando, veniteci a trovare anche adesso, in questi giorni qui, anche se fa caldo, perché c'è per voi un gadget molto bello, che è appunto la maglietta della ufficiale della Sagra dell'Uva da tavola. Però va prenotata, insieme alla maglietta va prenotata anche la visita qui agli studi di Radio Puglia con il nostro museo della radio. Allora, il numero per prenotare le magliette 338 73 88 183, ripeto 338 73 88 183, questo numero per prenotare le vostre magliette.
2: Radio Puglia.

0: Beh, devo dire che oggi siamo proprio carichi, eh.
1: Carichi.
0: È giusto, perché oggi è lunedì e quindi dobbiamo partire bene, eh? Oggi
1: con,
0: di che cosa parliamo?
1: Con entusiasmo. Giù. Allora, facciamo questo bel menù, così presentiamo ai nostri radioascoltatori una cosa che guarda, sicuramente almeno una volta nella vita, no, in realtà molte di più. Sì. Avrete detto. Allora, qual è la bugia secondo voi? Qual è la bugia che viene detta più spesso al mondo, cioè non qui
0: la
1: in Italia.
0: La bugia al mondo.
1: Esatto, quella che viene detta più spesso, più frequentemente, addirittura a volte una ogni 25 minuti, sempre la stessa, sempre la stessa. Dai, vediamo, scatenatevi,
0: vediamo, ricordiamo il nostro numero telefonico.
1: Sì, allora 333 166 5757 qui per poter interagire con noi durante la diretta.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500. L'estate.

0: offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
1: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Pizzeria e braceria La Fenice.
4: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti cotte nel forno a legna.
3: La Fenice è anche un'eccellente braceria con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
4: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
3: La Fenice, via Michele La Torre 72, Castellana Grotte.
5: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
6: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.

0: L'aria Antonio.
1: Fantastica, questa canzone mi piace tantissimo.
0: È vero, bella, molto, bella. Molto Destino bella. Si chiama, dei Notos. E questo ci ricorda anche che in questi giorni, fino al 23 di agosto, ci sarà la notte del, anzi, c'è la notte della Taranta, diffusa in più di 20 date, 20 piazze nel Salento. Quindi magari alcuni di voi sono proprio in viaggio, che ne sai, no? Per raggiungere appunto la Puglia. Ma continuiamo con la musica, Saif, tu mi piaci tanto.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
3: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
4: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione, la brace. Carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.
5: Dal 5 al 30 agosto l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.

0: Marco Hunt, l'abbiamo ascoltata qui su Radio Puglia.
1: Cominciamo con i vostri saluti, sono tantissimi anche oggi pomeriggio, c'è Donato da Monopoli che ci ascolta dal suo negozio, in questo momento è chiuso, sta sistemando tutta la merce, lui è un fruttivendolo, ha detto che oggi vuole aprire più tardi, fai bene Donato, fai bene. E poi c'è Anna anche da Conversano che dobbiamo salutare e il nostro amico Giuseppe da Martina Franca che ci ha scritto che secondo lui la bugia più detta al mondo... non la posso dire. Perché sennò. Vabbè, allora, siccome ci sono tanti bambini all'ascolto, ora non è una bugia che non si possa dire. È che, capito, roviniamo la sorpresa. Vabbè, comunque riguarda un uomo vestito di rosso. Non è il Gabibbo, no. Vabbè, è un altro. Ecco, e quindi no, però Giuseppe, mi dispiace, non è quella la bugia. No. La sveleremo più tardi. Intanto continuiamo con la musica. Hit Parade. Non mi ami.

Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Ciao, è Karol G, ci piace molto questo stile chill questa sera, questo pomeriggio. Insieme a voi, insieme a Radio Puglia. Oggi pomeriggio, insieme a voi fino alle 18, stiamo parlando delle bugie. Qual è quella più detta al mondo? Forza, forza, fatevi sentire al 333-166-5757.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria, un'antica residenza immersa in secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
3: Dimentica il calendario! La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno! Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
4: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
5: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
4: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329-577-90-46.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339-53-65-659. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
8: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro di cucina, ma con tutto il caldo, la condensa, il fumo, il vapore che ti becchi ogni giorno a pranzo e cena, non sudi mai?
9: Sudo? Ma io sono tinteggiata Max Meyer.
8: E quindi?
9: Traspiro. Con me l'umidità si schianta contro il muro.
8: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
10: Scopri Max Meyer da Magazzini Lyra, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
11: Attenzione!
12: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
11: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
12: E per il trasporto?
11: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
12: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
11: Un mondo avanti.

0: El Sendero, Caparezza con Michel Domestein. Bellissimo questo pezzo. E adesso continuiamo con le vostre dediche. Franco e Gianni dedicano e salutano il loro amico Mimmo con questa canzone di Gianni con la Iemma.
1: Le caldacine.
2: Il caldo. La conosci?
1: Il sudore inizia a cuare dalla fronte. Tutta la roba ti sembra appiccicata addosso. Magliette, camise, calzette, pantalon jean. Boh. Esci, ciao, man.

0: canzone simpatica, devo dire.
1: Emblematica quasi, no? Anche per la nostra radio. Io approfitto per salutare tutti coloro che hanno raggiunto le nostre coste, la nostra meravigliosa Puglia e non solo, anche la Basilicata, perché comunque Radio Puglia è molto ascoltata un po' in tutto il sud Italia, quindi io approfitto per salutare tutti voi che siete qui giunti in Puglia, state in nostra compagnia, questa è Radio Puglia, siamo in diretta fino alle ore 18 e dopo di noi ci sarà la Ranking Song, che è proprio la classifica dei brani più richiesti, sempre qua su Radio Puglia.

0: sembra per me.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Fasano in Piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca in Piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza tornare in Albania. Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Pomeriggio on Air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

0: pezzo ce l'ha richiesto il nostro amico Ale, Another Talk to You. E poi dobbiamo salutare anche Tania Davari che ci dice che secondo lei la bugia più detta è sono a dieta. No, sono Tania, non è quella.
1: Bellissima, questa mi mancava.
0: Allora, anche voi potete scriverci al 333-166-5757.
1: Vedi che canzone ti ho messo.
0: Grande, grande. Continuiamo con i saluti anche Giuseppe da San Paolo. Ci ha richiesto un'altra canzone, una novità che ascolteremo più tardi.
2: Radio Puglia.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a mezzogiorno 42.
0: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
2: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Questo è il periodo perfetto.
5: Per cosa?
4: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
6: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
7: Radio Puglia.

0: sono novità su Radio Puglia. Questa è la nuova, nuovissima di Gio Squillo, Figli di Maria, che ce l'ha richiesta il nostro amico Giuseppe.
1: Ma salutiamo, guarda, Giuseppe. Ciao Giuseppe, grazie.
0: Che scoperte proprio che ci fate fare anche voi. Siete meravigliosi. Come meraviglioso è Giacomo da Rutigliano, che, pensate un po', si è avvicinato. Secondo lui, la bugia più detta al mondo è: tutto bene, sai, quando uno ti chiede come stai, tutto bene. Allora, in realtà ti sei avvicinato, Giacomo, perché quella è al secondo posto. Quindi dai, vediamo un po' che cosa.

0: pezzo, mi piace. Anna, 30 gradi, magari ce ne fossero 30 gradi, qui ce ne saranno tipo 38, vabbè, vabbè. Ce ne faremo una ragione. Invece sta bene, sai chi? Nico da Stoccarda, perché là sicuramente farà più fresco.
1: Molto più fresco.
0: Ecco, lui ci dice che secondo lui la bugia più detta al mondo è fidati di me. Può essere, Antò.
1: Fidati di me.
0: Ci sta, ci sta. Però purtroppo non è quella, caro Nico, non è quella.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
8: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.
9: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
10: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
9: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: chissà chi sta con chi c'è con il bicchiere in mano.
1: Tutta l'Italia. Qui intanto siamo in Puglia e io penso che più di uno a quest'ora magari siamo ancora, non siamo ancora in orario da aperitivo, ma fra poco.
0: Fra poco. Sono le 16:48.
1: 16:48 minuti, siamo in diretta su Radio Puglia con Giulia e DJ Bianco per, insieme a voi, per ancora tanta musica.

0: Cara Giulia, sono quasi passate due ore passate insieme a te, insieme a tutti, insomma.
1: A tutti i nostri radioascoltatori, ma il tempo vola, vola insieme a voi, devo dire. Siete tantissimi, io devo salutare anche Angela e Francesco, che invece sono di ritorno dalla loro vacanza qua in Puglia, perché questo è un periodo di andate e ritorni. Loro sono tornati a Lussemburgo e ci salutano, quindi chissà che bel fresco anche là, Ci salutano, ci mandano un bacione e noi ricambiamo e salutiamo anche la loro bella figlioletta Alicia. E poi, ecco, giusto per restare in tema, no, della nostra domanda di oggi, qual è secondo voi la bugia più detta al mondo? Al mondo c'è la nostra amica, io rido già perché Antonio, mo che te la leggo sta roba, allora c'è la nostra amica Martina da Capurso. Allora Martina, cioè, ti prego, chiamaci in diretta a questo punto, che ci dice che secondo lei la bugia più detta da suo marito, lei dice, io non so qual è quella più detta al mondo, ma quella più detta dal mio marito è: vado a buttare l'immondizia.
0: Ah,
1: ecco,
0: bellissimo. Spettacolo.
1: Vabbè Martina, chiamaci in diretta.

0: tantissimi anche gli appuntamenti dal vivo, dove incontrare Radio Puglia, ad esempio domenica 9 di agosto presso Contrada Salamina, nei pressi di Fasano, vicino Fasano, Pezze di Greco, insomma sapete che quella è una zona piena di contrade. Ci sarà la festa dell'AIA che raglia una bellissima, bellissima serata all'insegna della buona musica con Radio Puglia insieme a te, alla zia e ad Anna Capra, ma non solo, perché ci sarà ovviamente appuntamento e spazio per la natura.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto. Carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia. Fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: BMW Pultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
7: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
8: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
7: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
8: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

la musica è proprio nel nostro DNA, come Radio Puglia. Radio Puglia, siamo sempre in diretta, sono le 17.05 in vostra compagnia fino alle ore 18. 333-166-5757 è il nostro numero di telefono, WhatsApp, potete mandarci messaggi, inviarci anche dei messaggi vocali e così restiamo in contatto. La domanda di oggi è: qual è la bugia?

0: veramente artista, era presente proprio sabato scorso a Monopoli in un famoso locale, insomma, della zona, e ha devo dire attratto davvero tantissima gente. Ma continuiamo con i vostri saluti e le vostre risposte. C'è Roberta da Santo Spirito che dice: secondo me la bugia più detta al mondo è sto bene, ed è, devo essere sincera, è quella che dico io più spesso. Grazie Roberta per la tua risposta, ma non è questa, perché è al secondo posto. E poi c'è Francesca da Modugno che invece dice: la bugia più detta è io non sono come gli altri.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Pronti a scendere in pista?
4: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
3: Da noi noleggio kart rental e racing.
4: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Chicchirichì!
8: La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
11: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
1: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: continuiamo con gli appuntamenti che non potete assolutamente perdere di questo mese di agosto. Giovedì 13 di agosto c'è la Celebration Disco Band insieme alla banda di Castellana Grotte per la festa della Madia a Monopoli, proprio in Cassa Armonica. Sarà una serata davvero divertentissima, quindi non mancate.
1: Radio Puglia.
2: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.

0: la pietra per me.
1: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
2: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
1: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
3: A Castellana Grotte, magazzini Laira.
4: Utensileria, pittura, materiale elettrico e idraulico, abbigliamento da lavoro e antinfortunistica.
3: Magazzini Laira, la ferramenta e non solo. Zona artigianale Castellana Grotte.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeessaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e Tea la Zia in voce.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
9: Pomeriggio on air, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.
10: Radio Puglia.

0: salutiamo Sandra, Sandra da Mola di Bari, che sta preparando tutto per domani mattina. Si alzerà prestissimo, ma non per partire, caro Antonio,
1: che
0: ma
1: farà?
0: Perché? Devono fare la salsa.
1: Sì, ma sai che la facevo anche io, la salsa.
0: Anche noi. Ricordi di bambina. Quindi forza Sandra, tanti in bocca al lupo per questa bella cosa che ancora si usa, bellissimo. E poi c'è anche Desiree da salutare, che ecco, saluta suo zio Nuccio. Intanto ci ascoltiamo Francesco Renga, che proprio l'altra sera era qui a Castellana Grotte. Si bacia.

0: sono le 17.36. Che dici, Antò? Dobbiamo svelare qual è la prima posizione delle bugie più dette al mondo. Li teniamo ancora un po' a friggere. Che dici? Decidi tu.
1: Dai. No, lo diciamo dopo.
0: Vabbè, vai, friggetevi un altro po', dai, vabbè. Meteo.
2: Radio Puglia. Meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia e dunque anche su Puglia e Basilicata. Qui il sole sarà l'assoluto protagonista, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo intenso ed afoso, specialmente nelle aree interne, generalmente si toccheranno i 35 gradi, qualche grado in più sul Gargano, qui si arriveranno a toccare i 38 gradi. Sulle zone costiere qualche grado in meno, ma il caldo si percepirà ugualmente per l'elevato tasso di umidità. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla app di Trebi Meteo.

0: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Fasano, in piazza Aldo Moro 9, nei pressi dell'ospedale. 080 439 2224. A Martina Franca, in piazza D'Angio 10, nei pressi dello stadio. 080 485 9542.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
3: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.
6: Questo è il periodo perfetto.
7: Per cosa?
6: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
8: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.

0: domani. E allora, caro Antonio, sono le 17:46. Oggi siamo stati in compagnia dei nostri cari radioascoltatori e di una domanda: qual è la bugia che dite più spesso e che soprattutto è quella che viene detta più spesso in tutto il mondo?
1: Vediamo, sono curioso.
0: Sono state tantissime le risposte, qualcuno ci ha anche azzeccato, si è avvicinato, ma vediamo. Al terzo posto la bugia più detta è: ci sentiamo dopo. Terzo posto.
1: Ci sentiamo dopo.
0: Ma quando mai? Al secondo posto invece questa è quella che avete detto voi di più ed è: sto bene. Sì. Questa è l'altra, insomma, più scelta. E invece al primo posto, caro Antonio, la prima bugia più detta è:
1: qual è?
0: Sto arrivando. Fu così che aspettò per sempre. Ebbene sì.

0: Foglia.
1: Saluto
0: pomeriggio.
1: Danucci.
0: Per noi la bugia, quella che si usava sempre ai tempi scolastici, era la classica nonna che
1: oggi sta male,
0: oggi sta male,
1: domani pure,
0: moriva 5-6 volte all'anno. Insomma.

0: fantastico l'audio che abbiamo sentito, è una cosa.
1: Ma voi siete meravigliosi, ragazzi. Giacomo, non so chi era. Eravate in due, quindi grazie perché davvero siete tantissimi.
0: Vuoi risentire?
1: Sì, dai.
2: Buongiorno, la ascoltiamo. Pomeriggio.
0: Danucci.
2: Per lui la bugia, quella che si usava sempre ai tempi scolastici, era la classica nonna. Che
3: oggi sta male.
2: Oggi sta male.
3: Domani pure.
2: Moriva 5-6 volte all'anno. Insomma, stavo come una protano. Ciao, Radio Puglia.

E siamo giunti quasi al termine della nostra diretta, ancora pochi minuti insieme a voi, ma restate sempre sintonizzati su Radio Puglia, perché dopo di noi ci sarà la Ranking Song. Lo so che fare il bastardo, in fondo ti piace.

0: Bambole di pezza.
1: E questa era un'altra novità del 2026 alle 17:56 minuti in questo momento su Radio Puglia. Noi vi ringraziamo, Giulia e DJ Antonio, DJ Bianco Antonio, dall'altro lato del vetro. Vi ringraziamo.
0: Ciao,
1: perché
0: Giulia.
1: Siete stati tantissimi questo pomeriggio insieme a noi, ci siamo fatti compagnia, abbiamo parlato, abbiamo riso anche tantissimo, anche oltre Alpe, perché c'è tanta gente che ascolta anche da fuori Italia, e quindi è bello perché questo ci fa sentire sempre più uniti. Radio Puglia, una di famiglia.
0: Assolutamente sì. Noi chiaramente vi rinnoviamo l'appuntamento per quanto riguarda io e Giulia a lunedì prossimo.
1: Lunedì prossimo invece i nostri prossimi appuntamenti in diretta sono domani mattina con lo spazio Mattina.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, 393-458-1472.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
6: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizione in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: con me c'è Giulia.
1: Ed è il momento più atteso della settimana, ma che bello, ciao a tutti.
0: Allora Giulia, partiamo dalla ventesima,
1: subito,
0: come al
1: subito,
0: solito, dai.
1: Sì.
0: Elenchiamo le 5 posizioni dalla numero 20.
1: Alla numero 20, Human, Peggy Yu. Saliamo alla 19ª posizione con Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia. 18ª posizione per Canzone d'amore, Joliet. Alla numero 17, Mama o non mama, Madame. In 16ª posizione, Eroina, Kid Yugi.

0: su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: I tuoi occhi sono due pastiglie al centro di un'anima senza confini, montagne russe senza le mani.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Dal 7 al 9 agosto, nel centro storico di Conversano, le notti della Contea. Rievocazioni, spettacoli e gastronomia antica. Il 9 agosto, grande corteo storico con Claudio Castrogiovanni e Celeste Savino nel ruolo dei conti di Conversano. Scarica il programma dal sito lenottidellacontea.it. È un evento organizzato da Sensazioni del Sud con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Puglia, Comune di Conversano e Tempo Casa Conversano.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: E Luca, t'ha deciso?
4: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
3: stai senza pensiero.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
7: BMW Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: per ascoltare le altre posizioni. Dalla quindicesima siamo a questo punto, giusto? A questo, questa
1: esatto,
0: posizione.
1: Continuiamo con la nostra classifica. Numero 15, Buonvento, Giovanotti e Alfa. Alla 14ª posizione, Destino, Notos. Alla numero 13, Antidroga, Emma Fabri Fibra. In 12ª posizione si piazza Talk to You, Another. E alla 11, Da Dio di Brescia.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche su

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
4: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
3: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333-858-23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
4: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.
5: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Pepe.
1: E alla nona?
0: Alla nona Dai Dai di Shakira.
1: E all'ottava?
0: Loco Loco, Gordo.
1: E alla settima?
0: White Girl Wasted, Anna.
1: E alla sesta?
0: Cioccolata, Veri e Sasi.

0: cioccolata.
1: Insieme a Radio Puglia e ANAS, viaggi sicuro e informato. Ogni giorno notizie e aggiornamenti su traffico e viabilità.

0: è solo la pietra per me.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: BMW Pultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
3: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Wow, muro del salotto, che splendido verde ti sei messo.
4: Bello, eh? Un verde Max Meyer.
5: Mica uno qualsiasi.
3: Spaziale. D'altronde quelli sono 130 anni che non sbagliano un colore.
5: Ma sai che anche per te sarebbe perfetto,
4: caro il mio muretto?
3: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895. Scopri Max Meyer da Magazzini Laira, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
6: Pizzeria e braceria La Fenice.
7: Pizze e scrocchiarelle per tutti i gusti, cotte nel forno a legna.
6: La Fenice è anche un'eccellente braceria, con gustose fiorentine, arrosti misti serviti sulla pietra e stuzzicherie.
7: Si effettua anche asporto e servizio a domicilio. 080 33 25 301.
6: La Fenice, via Michele Latorre 72, Castellana Grotte.
8: Alla Fenice, tutto il calcio in diretta su Sky e DAZN.
9: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: alla quinta si piazza Jamaican Bam Bam di Usher.
1: Alla quarta
0: La Testa Gira, Fred De Palma, Nita e Mischilla.
1: Alla terza
0: Digidi Digidi, DJ Hilam.
1: E alla seconda
0: Canto d'amore di Marco Mengoni e Angelina Mango.
1: Invece alla prima
0: alla
1: posizione
0: prima,
1: in
0: alla
1: cima
0: prima.
1: Il vincitore chi è?
0: Scopritelo insieme a noi, restate sintonizzati su Radio Puglia.

0: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottimo birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare. Vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
6: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
7: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
6: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
8: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
9: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
8: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
10: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Radio Puglia News.
12: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riunione di domani dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare ad una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina. Lo ha affermato la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Intanto prosegue lo scontro Madrid-Roma, oggi a fondo del ministro degli esteri spagnolo, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è in grado di risolvere. L'Iran dovrà scegliere tra accordo o resa totale, lo ha detto il presidente americano Trump dopo aver annunciato ieri la ripresa dei colloqui con Teheran, smentita dalla Repubblica Islamica. Intanto, secondo la stampa araba, gli Stati Uniti sarebbero stati pronti ad un compromesso sul controllo iraniano di Hormuz. L'Iran avrebbe respinto la proposta, continuando a rifiutarsi di aprire completamente lo stretto fino a quando non saranno cessate completamente le ostilità. Intanto torna in primo piano la situazione a Gaza, 19 persone sono state uccise, 35 ferite negli attacchi israeliani nella striscia nel corso delle ultime 24 ore. Il ministro della difesa israeliano Katz ha rimosso il responsabile del comando centrale delle forze di difesa con competenza sulla Cisgiordania in merito ad un'ordinanza restrittiva amministrativa emessa dal generale nei confronti di un colono accusato dalle recenti violenze contro i palestinesi. Torna alta la tensione a Taranto, oggi sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, Wilm e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione, la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. Domani il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. A partire da oggi la carta d'identità cartacea non sarà più valida per l'espatrio indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. I cittadini che si recano all'estero dovranno dunque essere muniti di CIE, passaporto, di un documento provvisorio rilasciato dai comuni. Lo ricorda Assoutenti, che sottolinea come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze estive. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
11: Radio Puglia. Meteo.
13: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Puglia. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia, dunque anche su Puglia e Basilicata. Qui il sole sarà l'assoluto protagonista, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo intenso ed afoso, specialmente nelle aree interne, generalmente si toccheranno i 35 gradi, qualche grado in più sul Gargano, qui si arriveranno a toccare i 38 gradi. Sulle zone costiere qualche grado in meno, ma il caldo si percepirà ugualmente per l'elevato tasso di umidità. Con questo è tutto, dettagli in merito sulla pedita Trebi Meteo.
14: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18. Ranking Song. Oh, poppin' I know, once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know, yeah.

0: un'altra per me.
1: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria il pranzo di Ferragosto con musica e animazione allo 080 496 98 33.
2: Sempre aperta, anche di domenica, la Tabaccheria delle Grotte è il tuo punto di riferimento pronto a soddisfare le tue necessità quotidiane. Nel cuore delle Grotte di Castellana offre servizi affidabili di pagamento bollette, edicola e spedizione e ritiro pacchi con Amazon Hub, Poste Italiane e UPS. Tabaccheria delle Grotte, in via Vito Matarrese 4, a Castellana Grotte. Vieni a trovarci.
3: Questo è il periodo perfetto.
4: Per cosa?
3: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione. La leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
4: Da Mimmo, macelleria e steakhouse a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita. AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62. Esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
5: A Fasano dell'Aquila vanta 3 generazioni di macellai e una grande passione. La Brace, carne di altissima qualità con i migliori tagli cotti a puntino. Adesso li trovi da Braceria da Vincenzo. Braceria da Vincenzo, a Fasano in via Caporale De Mola 1. Prenota il tuo tavolo al 388 81 98 232. Aperto dalle 19.30 alle 24 dal lunedì al sabato. Domenica chiusi.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri.
5: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
4: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri. 339 53 65 65 9. Ristorantealbachiara.it. Aperto tutti i giorni.
6: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica, scivoli mozzafiato, musica e adrenalina, qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia, il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addii al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: A Piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pregio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
7: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16.

0: pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Alla Fenice Pizzeria Braceria, Dario e Betta hanno trasformato la loro passione per la buona cucina e per i prodotti tipici del territorio in un'autentica esperienza di gusto, carni pregiate, frullature audaci, pizze creative e le inconfondibili scrocchiarella e pan scrocchia, fragranti, leggere, buonissime. La Fenice Pizzeria Braceria, sempre aperto tranne il lunedì, a Castellana Grotte in via Michele Latorre 72.
3: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
4: Dal 5 al 30 agosto, l'Aia dell'Amicizia a Cassano delle Murge si trasforma nel palcoscenico dell'evento più travolgente dell'estate murgiana, la Festa di Pierino. Ogni sera concerti dal vivo, gonfiabili, tappeti elastici, fiumi di ottima birra bavarese e la bontà della cucina tipica murgiana, curata dall'agriturismo Amicizia. Programma su festeesaporimurgiani.it. Non fartelo raccontare, vivi l'energia pura e svolta le tue serate. Venerdì 14 agosto, DJ set con Radio Puglia e te la zia in voce.
5: Dimentica il calendario. La tua vacanza ad Acquapark Ignazia ti aspetta ogni singolo giorno. Non importa che sia lunedì o domenica. Scivoli, mozzafiato, musica e adrenalina qui sono in modalità non-stop fino al 6 settembre. Rendi la tua estate più bella. Ti aspettiamo tutti i giorni fino al 6 settembre. Acquapark Ignazia. Il divertimento non finisce mai. Info e coupon su acquaparkignazia.it.

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Puglia sono le ore 20 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchiri. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, oggi l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione del ministro dell'Interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
2: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro oggi ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere l'affondo del capo della diplomazia spagnola dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
1: Oggi a Milano l'ultimo saluto a Don Antonio Mazzi, fondatore della comunità Exodus, morto venerdì all'età di 96 anni. Un lungo applauso ha accolto l'arrivo del feretro nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tra i presenti, oltre ai tanti amici, collaboratori ed ex ospiti della comunità, il sindaco di Milano Sala e Don Luigi Ciotti. Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Free dell'Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
3: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato. Decima personale agli europei, seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomblaine. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
4: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorarsi.
3: Nella prova femminile, quarta Enrica Piccoli. Brave le azzurre del Team Free dell'Artistico che tirano il bronzo. Nel medagliere l'Italia vanta 8 podi, 3 ori, 3 argenti, 2 bronzi. Stasera si assegnano i titoli nel trampolino 3 metri sincro maschile e nella piattaforma donne da 10 metri.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia e dunque anche su Puglia e Basilicata. Qui il sole sarà l'assoluto protagonista con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Caldo intenso ed afoso specialmente nelle aree interne, generalmente si toccheranno i 35 gradi, qualche grado in più sul Gargano, qui si arriveranno a toccare i 38 gradi. Sulle zone costiere qualche grado in meno, ma il caldo si percepirà ugualmente per l'elevazione tasso di umidità. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Fai fatica a masticare o ti vergogni di sorridere? Affidati a Lela Consulting, punto ufficiale su Bari della Lela Dental Clinic di Tirana in Albania, del professor Fatmir Lela, con 38 anni di esperienza. Preventivi di implantologia dentale, viaggio e soluzioni di finanziamenti personalizzati, con controlli e assistenza post-trattamento a Bari senza dover tornare in Albania. Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
4: BMW Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
5: Da oltre 25 anni, Fortunello porta il gusto autentico della Puglia direttamente a casa tua.
6: Con i suoi camioncini che si spostano tra i vicoli delle meravigliose campagne e coste, ti propone gelati e surgelati freschissimi, ideali per rinfrescare le calde giornate estive con amici e ospiti.
5: La bontà, la freschezza e la tradizione pugliese sono il nostro marchio di fabbrica. Prenota al 333 800 58 23 i nostri prodotti e ricevi tutto comodamente a domicilio.
6: Fortunello, il gelato che ti fa sentire in vacanza, sempre con te.

0: sarà per me.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Se anche i muri potessero parlare, ascoltiamoli. Muro del bagno, che succede?
5: Ho la muffa!
4: Tranquillo, ho sentito che i nostri padroni di casa vogliono ritinteggiarti con una pittura antimuffa Max Meyer.
5: Un'antimuffa Max Meyer, ora sì che si che si respira.
4: Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
6: Scopri Max Meyer da Magazzini Lair, in via Caduti di Russia 48 a Castellana Grotte.
7: Questo è il periodo perfetto.
8: Per cosa?
7: Per gustare la carne di pecora cotta impignata o come arrosticini. Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte, vi aspetta la regina della tradizione, la leggendaria pecora impignata e sotto forma di arrosticini da far perdere la testa. Solo qui trovi maialino nero, carne podolica, insaccati di nostra produzione e infinite squisitezze da gustare a cena, in saletta o all'esterno, il mercoledì, venerdì e sabato sera. Fornello pronto da asporto dal lunedì al sabato.
9: Da Mimmo, macelleria Estecausa a Castellana Grotte in via Luigi Nitti 4. L'eccellenza è servita.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
11: Radio Puglia.

0: sarà per me.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: AutoZeit ti mette in moto la vita. Vieni a scoprire nei nostri showroom la vasta gamma di automobili in pronta consegna, nuove, usate e aziendali garantite. Affidati alla professionalità di AutoZeit, con l'ampia scelta di brand per soddisfare ogni esigenza. AutoZeit, a Castellana Grotte. Vendita e showroom in via Luigi Sturzo 62, esposizioni in via Putignano. 347-290-1245. Seguici sui social.
3: L'auto si è fermata? Niente panico, c'è Help Car, il soccorso stradale con mezzi d'avanguardia. Arriva in 2 minuti dalla chiamata al 335 60 72 851. Help Car a Castellana Grotte è anche deposito giudiziario, rimozione forzata e officina mobile con riparazioni in tempo reale per piccoli guasti. Help Car, sempre al tuo fianco H24.
4: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
5: A Castellana Grotte, in via Alberobello 153, Villa Maria. Un'antica residenza immersa in un parco secolare, perfetta per suggestivi eventi e matrimoni in ogni stagione. Prenota da Villa Maria la cena con ballo di domenica 16 agosto allo 080 496 98 33.
6: Stai cercando un autolavaggio che ti soddisfi?
7: A Monopoli c'è Autolavaggio FB. Lavaggio esterno e interno con igienizzazione e sanificazione dell'abitacolo. Lavaggio tappezzeria con consegna in 24 ore. E se vuoi, ritiro e consegna a domicilio del tuo autoveicolo.
6: Autolavaggio FB. Viale Aldo Moro 59. Nei pressi del McDonald's a Monopoli. Info 329 577 90 46.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

0: Non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Puglia. Radio Puglia, dipinge la tua estate. Dico

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirl Sfasano, pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: Radio Puglia.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.